Non hai giorno lì tu? Asa bosle kilo na lun. Arjulo itang lo. La ke akaswani difu. Adun tu. Mahmad Rafi kilo na lun arjulo na. Alunalam teke sarfarosi ki tamanna.